0: Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
2: All day.
0: La musica continua.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: RDS Next
1: Weekender,
2: la guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 6 alle 17
2: su RDS Next.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.
1: Ve lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: Next. Ciao, siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.

0: la domenica.
1: Questa è la tua musica. Go!
2: It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now.
1: Let's go! La musica migliore la trovi solo su RDS.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love it.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
2: Edoardo Cavalieri.
1: Con Jetlag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
2: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
1: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.
3: Che cosa contigo? Dimmelo.

0: The Weeknd.
1: Questa è RDS Next.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great

Next. Yeah. DJ, vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.

siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme è l'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Weekend.
1: Questa è RDS Next.
2: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni.
2: E ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: TBS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling.
1: Solo su RDS Next.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: guess you next time.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
3: La la la.
4: Questa è la tua radio, RDS Next.
3: Mai.

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: Madonna.
2: Listen up.
1: Hi, this is Madonna.
3: Madonna, everybody.
4: It's Sabrina Carpenter.
5: RDS Next.
6: Let's go.

0: Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Oh, yeah. Te lo dico, raga.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: weekend.
1: For the weekend.
2: Questa è RDS Next.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Siamo Cami Bocci
1: e Giulia Bizzarri e ti aspettiamo con Love Bombing.
0: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
0: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: We love. Feel
0: the rhythm. Tutta un'altra storia.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia, yeah.

0: Session Extra. 3, 2, 1, go.
1: Let's go!
2: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
0: My station.
1: Turn it up.
2: Tutta un'altra storia.

Stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!

0: Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love it.

0: un bel casino.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Angelo Cattivelli e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
3: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

Next. Yeah. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next
1: Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.
3: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: live di SNext.
1: Momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.

0: La musica continua.
1: I love this station.
0: RDS Next.
2: Da quant'è che non sbagli senza più?

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo X.
1: Il lunedì dalle 6 alle 17
2: su RDS Next.

0: Ciao, siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.

0: Next.
1: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
2: Edoardo Cavalieri.
1: Con Jetlag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
2: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
1: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: Go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Questa è la tua musica. My name is Summer. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: La musica continua.
1: I love this station.
0: RDS Next.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: weekend.
1: Questa è RDS Next.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: live di S Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.

0: seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.
1: Te lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzi e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling.
1: Solo su RDS Next.

Questa è la tua musica. It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: La musica continua.
1: I love this station.
0: RDS Next.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Però boh, meglio di no.
1: RDS Next.
2: Io sono Viga.
3: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
2: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
3: Confronti tra videogioco e vita reale.
2: In Next, l'appuntamento con il gaming.
3: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next. Next.

0: Change.
1: Tutte le hits del momento. RDS Next.
2: Tutta un'altra storia.

0: si yo me emborracho, qué bueno, me ayuda.
1: Questa è la tua radio, RDS Next.
2: Superstar DJ.
3: I love the music.
1: RDS Next, tutta un'altra storia.
3: My radio station.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. I love it.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah! Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano.
1: You got what I need.
2: Hit music.
0: Rompiamo le regole.
3: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Yes, next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
3: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
3: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

0: Music Station. Tutta un'altra storia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation
1: per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next.
2: Ciao!

0: here. Questa è RDS Next. Right now. Tutta un'altra storia.
1: Ho bisogno adesso di un sogno. In questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno. E alla fine

Questa è la tua musica. My name is Summer. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: My station.
2: Turn it up.
0: Tutta un'altra storia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: RDS Next
1: Weekenders.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

0: RDS Next.
1: We love. Feel
0: the rhythm. Tutta un'altra storia. Hit music.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
1: Oh, me lo dico, raga.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
2: su RDS Next.

0: right here. Questa è RDS Next. Right now. Tutta un'altra storia.
1: Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo.

0: Next.
1: Turn the sound up.
2: All right then.
3: Calling.
2: Yeah.
3: Calling.
4: Raccontaci le tue storie al 333-88-88-188. RDS Next. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cioffi,
2: Numero Verde
3: e Piera.
1: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
2: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
3: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
2: Music Friday, solo su RDS Next.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.
1: Noi due siamo bravi.

0: meglio di no.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Giulia Iarfini e
3: Edoardo Cavalieri.
2: Con Jetlag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
3: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
2: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: Station X.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
0: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.
2: Turn it up.
4: Tutta un'altra storia.

0: un bel casino.
1: RDS Next
2: Chart of the Charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
3: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
2: Vi aspettiamo tutti mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
3: e Samara Tramontana.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. I love it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: There's nothing like this rhythm, nothing like this beat. Yeah,
2: yeah. RDS Next.
3: We love.
4: Feel the rhythm.
2: Tutta un'altra storia. Hit music.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme è l'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo. Mi fa sentire in castigo.

0: turn it up loud.
1: La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: DS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling
1: solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.
3: Ciao, sono Fabri Fibra e sono sempre in rotazione su RDS Next. E tu no.

0: right here. Questa è RDS Next. Right now. Tutta un'altra storia.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei?

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: live di SN Extra.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Extra, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: di essere
1: la libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: Questa è RDS Next.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Generation X.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great.

0: Tami Bocci
1: e Giulia Bizzarri, e vi aspettiamo con Love Bombing.
0: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
0: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

0: Session X.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
0: Ooh, la, la, la. Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.
4: Turn it up.
0: Tutta un'altra storia.

0: di S Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo i momenti più belli e più difficili insieme. Team Between!

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua musica.
1: Madonna.
2: Listen up.
1: Hi, this is Madonna.
3: Madonna, everybody.
4: It's Sabrina Carpenter.
5: RDS Next.
6: Let's go.

0: talk about.
1: Turn it up loud.
2: La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: un bel casino.
1: RDS Next.
2: Ciao, io sono Nicole.
3: E io sono Alessia.
2: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
3: 15 alle 16 con Drip Generation.
2: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose. Ovviamente su RDS Next.